Stelio Radio, esplorazioni nel sottosuolo dell'etere. Ogni notte a mezzanotte la regia automatica di Radio Ciroma si sintonizzerà su una diversa stazione radiofonica, tra le oltre 100 scelte nel mondo dalla nostra redazione. Buon ascolto!

0: sì. Ho partecipato a un incontro che è stato organizzato dal Linux User Group di Roma, a Roma. Ha spiegato la loro ignoranza in campo software.
1: Proprio. Non cioè, hanno dato il permesso a regalare. Pubblicare la registrazione della...
0: Che però si trova lo stesso.
2: Tant'è che uno spot, per esempio, che diceva che copiare software è creato, ritirato, denuncia
3: di... Sì, la cosa buffa.
2: In quanto c'è la base, perché non tutto il software non è duplicabile, il software lo è, dipende da...
0: E il secondo... Il secondo passo
3: è il discorso della PSA, che l'hanno gettato dalla finestra, la conferenza dalla finestra, qualche mese fa, via caso, lo stesso sposto.
0: L'altro grosso bacco, dicevo, l'altro grosso bacco è che sono stati conferiti poteri di ordine pubblico chiari a un ente che è nato come ente morale, ente di organizzazione interna degli autori nel 1800, anni, forse qualcosa potrebbe anche essere cambiato, e che è diventato un ente nazionale con funzioni di polizia sostanzialmente, cioè di ordine pubblico. Bologna, durante quell'incontro, no? Quando gli si è detto, ma se uno non lo vuole, perché ce lo deve mettere per forza? Hanno detto, ma noi siamo dei tutori dell'ordine pubblico. Quali parole? Cioè la SIAE è la polizia? Allora perché non vanno in giro con la lina?
2: Tra
0: un po' ci vanno. Cioè è delirante che vengano tradizioni che devono appartenere comunque, cioè possa essere d'accordo o meno con la funzione dello Stato. Se esiste uno Stato devono appartenere a dei corpi precisi dello Stato, è delirante trasferite a enti non ben specificati, tra l'altro soggetti alle lobby economiche, voglio dire, a tutti note, nel senso che la SIAE non è certo un organismo d'ACI, ma è un organismo di enforcing, di rafforzamento del controllo multinazionale, di distribuzione e pubblicazione del materiale degli autori, perché gli autori non beccano niente dalla SIAE, in sé, altre vie, cioè sponsorship, commercializzazione, conosciamo tutti i giri economici, cioè vengono trasferite queste funzioni alla SIAE, perché?
3: La SIAE
0: è lo stesso organismo che è successo verso l'inizio degli anni 90 sulle pubblicazioni dei demo, dei gruppetti punk, dei gruppetti ragazzini, il ragazzino fa la sua canzone, la mette su un ricassetto,

0: ricetta la vuole vendere agli amici per 4 lire per ricomprarsi i soldi della cassa, è arrivata la stessa legge sul software, è stata fatta per quelle produzioni lì, e obbligati a esporre solo materiale col bollino. Cioè, perché? Cioè, io sono un negoziante, potrò, se ci pago le tasse, sono arsi miei quello che espongo. No, potevano esporre fino, e questa cosa ha distrutto completamente il circuito giovanile di produzione musicale. Cioè, c'è la gente che anche valida, cioè, anche tanta schifezza, però voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, o strimpellare i tamburi, lo faccio.
1: Ma sull'MP del bollino. Sull'MP del bollino.
0: Invece qui ti sbagli, stanno provando. Perché comunque non c'è proprietario. Però gli hackeri sono inventati anche la versione free, che comunque ha le stesse funzioni, è supportato tanto quanto,
2: ha delle caratteristiche migliori che vengono riprese adesso, solo adesso. No, ad esempio l'indipendenza tra un chunk e l'altro, per cui
0: sì, sono già persi, hai capito? Okay. Non fare il programmatore.
3: Ah, non dimentichiamo, sì, è un organismo che esiste, sì, solo in Italia, nel mondo. Cioè, gli altri stati non lo assimilano.
1: Poi da aggiungere anche
3: non esiste, no, l'Austria ce l'ha. Non lavora in questo modo, non ti metti il bollino sui dischi.
2: No, quello no.
4: Le riviste che inseravano un CD si sono trovate a dover aumentare di 500 lire spesso il prezzo di copertina per il prezzo del bollino. Perché il prezzo del bollino a, mi pare, 100 lire costa
0: 70.
4: Inoltre, l'associazione. Dove faccio parte? Vabbè, preciso. Vai. Al tempo della legge della SIAE, sulla SIAE, ha promosso l'iniziativa di persona alla SIAE a sentire un po' come era la faccenda. La SIAE stessa, persone dei funzionari, non certo di persone che stavano sul tempo, ma dei funzionari non hanno assolutamente sentito dare delle risposte chiare, per il semplice motivo che, a detta loro, mancava il regolamento. Qui si ritorna al discorso delle leggi che hanno un respiro ampio in una maniera incredibile. Si trovava di fronte, davanti a delle domande banali del tipo: ma se io distribuisco il mio software contro un CD-ROM, ma su un hard disk, ci devo mettere il bollino? E qualcuno ha detto sì, e qualcuno allora ha estremizzato dicendo: ma anche le SIM che io metto nei telefonini, c'è del software dentro, allora devo mettere il bollino anche lì? Penso di sì, cioè, mi detto disastri. A Roma, quando siamo a parlare, insomma, a questa conferenza con un relatore della legge, insomma, e sì, perché pensavo di fare, cioè tra le righe pensavo di essere lì a fare campagna elettorale.
0: Sì, sì, sì, sì,
4: infatti, sì. No, spero tra voi che ci sia il prossimo weekend.
2: Sì, sì, ma ha detto che se non c'era la CIA i giapponesi vendevano le copie di Windows a 10.000 lire.
4: Cioè. No, comunque lui stesso poi alla fine, quando fu incitato dicendogli: ma questo tipo ti spiegherà come ci dobbiamo comportare realmente, quando esci ce lo fate vedere. Forse è strana che il regolamento operativo è top secret, cioè verrà soltanto dato a
0: SIAE. Quando vai allo sportello dico: non ti possiamo dare informazioni se non sei iscritto alla SIAE.
4: Scrivo pure.
0: No, ma non puoi iscriverti alla SIAE perché devi fare l'esame. Cioè, vabbè, faccio l'esame. Sono due software? Sì, devi fare il solfeggio. Vabbè, ma cioè, perché devo fare il solfeggio?
2: Tatta, tatta, tatta, tiri.
0: Sono bravissimo.
2: Int, meg, char, star, arg. Solfeggio.
0: Solfeggio del codice.
1: Porta un contro anche l'altro, funzionale o di tipo politicamente avverso.
4: Questo direi no, cioè mi sembrano chiari i principi fuori della nostra pratica.
3: Io direi non c'è,
4: cioè, ci sono, cioè, come libertà, non è che sono
2: ci sono degli esempi dove c'è questa legge assurda in cui se uno ha una chiave di criptazione deve consentire. Questo io lo considero un attacco proprio al
0: non c'è senso. Secondo me quello che lui intendeva è questo. Ma quello che lui intendeva è questo: se ci sono per destra che fa hacking o roba così.
1: Avete riscontrato presenti di attacchi da vari.
0: La tecnica, volendo, la possono padroneggiare con i manuali, fanno esperienza e imparano le cose. Però che questo sia hacking viene dai punti di vista. Per me non è hacking. Hacking è un'attitudine a capire come funziona il leader. Se questo passaggio qui non c'è.
1: Anche a
0: modificare. Ma non c'è la tecnica per sfondare il sito di Rifondazione Comunista perché sono fascio? Vabbè, cioè, può anche fare, ci sono stati anche questi esempi qua. tipo io mi ricordo un defacing sui,
3: no,
0: sui...
3: Non
0: vabbè, niente, io mi ricordo gli esempi, no, perché la tecnica la potranno già tutti, dati, cioè come ci sono qualcuno di sinistra che pensa di essere molto intelligente nel tentare per DAN, ci sarà anche qualcuno di destra che pensa di essere molto intelligente nel tentare di sfondare il server, okay. Poi non ci riesce, però questo è un altro.
2: Comunque la violenza lascia il tempo che trova, più amore,
5: più intenzione. Tu intendi potere che sfonda al mare la vigente cittadina sovvenzionale, un esempio proprio semplicissimo nel corso del Fulbright contro il Pentagono, contro il messicano, messo in piedi dal teatro del disturbo elettronico. Il Fulbright è semplicemente creare una pagina web di ricaricarsi continuamente
1: un
5: strike, tutto sia Fulbright. Il Pentagono ha risposto con un'arma informatica

0: aperto stile e entra nella macchina di chi sta chiamando la pagina del Pentagono è il sistema. Quindi un'arma militare utilizzata contro i cittadini iraniti senza motivo, perché non è il strike non è che distrugge, non è un attacco inteso come stavi dicendo te che butta giù sale. Il potere risponde con un attacco distruttivo.
1: Ma non siamo links.
0: Questo è un esempio.
2: Ma non su links. Almeno ha cacciato Windows. Che funzionava solo su Windows,
0: però
2: non funzionava con
0: alcuni programmi
2: per Windows.
0: Funzionava su poveri cittadini con Windows.
3: Come
0: mai
1: non l'avete scaricata?
2: Sì, ma si limita ad aprire 10.000 finestre del browser.
1: Ah, vabbè. Altri aneddoti, curiosità di quegli anni? Citazione di Nanni Moretti.
2: Come quello
3: che mi adoro. Qual è il piccolo?
4: Sì, esatto,
3: piccolo.
4: Sì, no,
2: ma c'è scritto io lo puoi comprare
1: l'originale. Come? Boh, che fanno? Pidiamo poco.
5: Vabbè, allora vi ringraziamo per essere venuti e tornare a trovarci.
1: Senza telecamere.
5: No, no, c'è. Sono andato a delle presenze, quindi.
3: Ok.
1: Cosa fai?
3: Sì, di qualcosa al microfono, dai.
1: Ciao. Dal microfono.
6: Ciao. Sono Richard Stallman e sono un vecchio frocio panzone cretino maniaco e pedofilo, vecchio cornuto e affranto, e sviluppo un merdosissimo pacco di cazzate chiamato GNU. Durante il mio tempo libero, defeco tocchi enormi di merda sulle mie giovani aiutanti polacche, che subitamente mordono il mio sfintere e ingoiano ghiotte feci. Godo.
7: Porco Dio, Ninux, renditi reperibile, fatti trovare su IRC, su Skype, ovunque, porco Dio!
8: Vediamo un po', io dovrei in realtà alzare i volumi. Che non è il front, dovrebbe essere, ma il mic. Mic boost va bene. Io in realtà il microfono lo sparerei un po' e abbasserei il volume.
9: L'effetto Larsen.

0: Non, anche come prima, non fischierebbe. Fischia solo per le tappe.
1: No, è giusto per sentirlo, capito? Ok.
2: Amore, tu mi chiedi, con quel tuo dolce visino, di praticare del coito anale, ma con questa tua bizzarra e inusuale richiesta, hai interrotto la mia riflessione introspettiva e immediatista sugli effetti dello sperma di Yak sulle gonadi delle anziane mediamente pelose. Adesso non ti arrabbiare se ti sbraco il bucio del culo.

0: Warcraft.
1: Ma che spacchio le botte, dico.
0: Airway è questo.
2: Marco, ma...
3: Cioè, ma non ti aspetta la canna mia,
2: tranquillo. No,
4: Marco. Questo budello dovete...
5: Un eretto stravolto, tonnellate di peni s'affollano nel mio culo. Ed io vado solo e pensoso, a lenti cazzi il retto misurando, con mano tremula e petto resto, come solo i froci san fare.
6: Per la serie L'angolo culturale di Radio Cybernet, parleremo oggi dei linguaggi di programmazione. I linguaggi di programmazione per i computer sono nati moltissimi anni fa. Un esempio molto comune per chi appartiene alla mia generazione è il linguaggio BASIC, un linguaggio semplice, facile da capire, molto intuitivo, che diciamo però ha introdotto delle cattive abitudini nei programmatori. Dopodiché è venuto fuori un linguaggio, non so, è stato utilizzato il C per esempio, un linguaggio di programmazione molto schematico, conciso, molto matematico, che permette l'accesso all'hardware a basso livello. Abbiamo avuto anche linguaggi come il Pascal, che è stato insegnato nelle scuole, o il Logo, che è stato insegnato ai bambini. Sono tutti linguaggi di programmazione con delle caratteristiche molto avanzate. C'è ad esempio il Fortran, un linguaggio molto antico che viene ancora oggi utilizzato in ambito scientifico, il Fortran 77. Oppure, come non ricordare, il COBOL, con tutti i suoi dialetti, utilizzato in campo, come dire, in campo gestionale, per il trattamento di base di dati e cose di questo tipo. Insomma, questi linguaggi di programmazione hanno tutti delle caratteristiche che li rendono peculiari nel loro campo di azione e sono linguaggi che insegnano veramente le basi della programmazione.
7: Poi è arrivato il gioco!

0: solo e pensoso, a lenti cazzi retto misurando, con mano tremula e peto lesto, come solo i froci san fare.
1: Allora, in teoria, teoricamente io sto trasmettendo e sto streamando, quindi dovrebbe... Dovrebbe andare bene. Qua non si vede, ma c'è uno schifo, ma comunque va bene così. Ed eccoci qua a registrare questa giornata dedicata all'Apple 1, al Museo di Informatica più usante, oggi giorno 19 dicembre 2012 e sono le ore 15:02 e direi che abbiamo
2: soltanto iniziato.
1: Io niente, metterò questo registratore da qualche parte in modo che registri l'evento.
2: Microfoni?
1: Sì, in realtà è un microfono solo, questo è lo streaming audio che non so se si sente. Spero di sì, si sentirà male. E abbiamo iniziato. Vabbè, questo lo stacco. Qua adesso vado a vedere un attimo. Bisogna informare. Ci dobbiamo sedere proprio, noi siamo... Ah, ma tu ti sei stampato tutta una serie di cose. Trasmissione se
2: dobbiamo fare bene, dobbiamo fare bene. Così mettiamo, sono quattro, uno per ogni
1: tanto scheda. Comunque non si vedrà. Beh, no, non, veramente questa cosa delle cose non l'abbiamo detta. Questa cosa delle schede. Quindi parliamo di...
2: Sì.
1: Sì. Anche perché qua abbiamo l'elenco di quello. Ah, adesso faremo la checklist.
2: Allora perché te l'ho detto quattro.
1: Allora, bene, io rispammo l'evento qua in giro perché lo metto qua e direi abbiamo iniziato streaming MP3 e webcam live.
2: Quindi uno?
1: Sì, o per adesso diciamo, direi sì, diciamo. Sì, sì, no, no, no, no, parte del progetto in generale, direi. Quest'acqua?
2: No, non so, era messa qui sul tavolo.
1: L'acqua. Allora, un attimo solo che mi sistemo qua giusto un paio di cose, tra l'altro vorrei aprirmi il Google Doc con i censimenti della...

0: Allora, questo è essenziale, prima del
1: sì, sì, e assolutamente il caffè. Quindi all'inizio prenderemo il caffè.
2: Che non ho capito perché, gli ho detto 6, me ne fanno sempre lo stesso quantitativo. Non dico 6, non dico 4, non dico 2, sempre lo stesso quantitativo fanno.
1: Vero? Infatti io gli dico 4 belli lunghi. Alla fine.
2: Oh, zucchero? Zucchero?
1: Sì.
2: 4.

0: Sì, truccherò tutto.
1: Alle 3:30 li guardano perché gli avevo promesso a Grezia che la salutavo con il mio webcam.
0: Ah,
1: bene. E giusto con Triano, quindi ora faccio un po' di prima, ci stanno registrando.
0: Sono, sì, sono 5 minuti.
1: Fanno,
0: sono 3:05.
1: Faccio un po' di prima, gli scrivo a Rubio, glielo faccio vedere un webcam. Quindi,
0: ma
1: Napoli uguale.
0: Ottimo, ottimo. Comunque siamo già in trasmissione.
1: Sì, ma dopo mi interessa.
0: Non è un problema.
1: Però guarda, non siamo in trasmissione, non lo siamo. Che è fantastico.
0: Abbiamo, qui parla di 4 ascoltatori, per cui direi che va
1: bene.
0: Cosa?
1: Sto microfono. Devi tu uno se tu
0: no.
1: No. Ah, sono proprio
0: non qua. Sono io in ascolto su me stesso.
1: Non abbiamo problemi di glicemia noi, quindi.
0: Vabbè. Si sente che gracchia forse il volume troppo alto. Vabbè, purtroppo la qualità. Vediamo un po', provo a regolare i volumi. Di nuovo. Front mic lo abbasso, il microfono lo abbasso e il boost lo abbasso, ma abbassa il volume che è migliore. Vediamo.

0: Allora, questo computer lo lasciamo qui, con il microfono collegato. Probabilmente i disturbi che sentite sono dovuti all'alimentatore, che crea appunto disturbi. Vogliamo cominciare con introdurre il...
1: Beh, a te l'onore.
0: Il discorso? Allora, il microfono lo metto al centro. C'è poco da introdurre, secondo me.

0: Il discorso da cosa nasce? Facciamo una storia del perché. Pensi che sia il caso di dire perché?
1: Beh,
0: o più che altro per come. Perché il perché, insomma, rimane un perché, mentre il per come già è diverso. L'idea nasce da alcuni anni fa, studiando questa cosa dell'Apple 1 e cercando di capire come fosse riproducibile all'inizio la scheda. Perché era bello, era un bel sistemino, sarebbe stato carino rifarlo, contava una manciata di componenti. Io lì allora non mi rendevo neanche conto di quali componenti montavo, ho visto la foto della scheda e mi sono semplicemente detto, beh, sono 40 integrati, è facile farlo. L'unica sarebbe avere il layout della scheda, del circuito, quindi copiarlo, fare un'azione, riprodurlo, disegnare le tracce e copiarlo uguale. A quanto pare qualcuno l'ha fatto ed è questo americano che si chiama Mike Willegall, che già diversi anni fa ha creato le basi per dei cloni e da cui poi abbiamo deciso noi di acquistare la scheda madre che, di questo kit che lui ha chiamato Mimeo 1, di cui abbiamo qua la documentazione per il montaggio, perché lui vende il kit anche completo per montarlo, quindi completo di tutti i componenti, solo che il kit che vende lui costa un po' troppo.
1: Ma non solo,
0: ma è fatto da componenti che Alessandro puoi intervenire se vuoi no, per non parlare sempre da solo, no, e comunque è fatto da componenti che sono relativamente nuovi, quindi sì, ho usato degli integrati TTL che si acquistano, diciamo, regolarmente nei negozi di elettronica.
1: Quindi, dal punto di vista funzionale
0: è perfettamente identico. Anzi, è forse più affidabile anche.
1: Esatto, dal punto di vista funzionale. Dal punto di vista museale non lo è, o almeno è sempre un punto, un qualcosa che si può far vedere, a parte che c'è da premettere che dal punto di vista del museo non sarebbe così facile riuscire a recuperare, anzi non è assolutamente facile riuscire a recuperare un Apple One originale, anche perché costa in modo spropositato.
0: Ne esistono una quarantina al mondo.
1: Soprattutto adesso funzionanti.
0: Sì.
1: Soprattutto adesso.
0: E neanche. Che non tutti sono funzionanti della famosa lista, perché Mike ha compilato una lista di praticamente un censimento di tutti gli Apple 1 che esistono in giro per il mondo e ne ha contati all'incirca, io credo, vedendo qua, ne ha contati circa 46, può essere, sì, 46 unità positivamente identificate al dicembre 2012, vedo qua da questa pagina che si chiama Apple One Registry.
1: Ma ho notato che non ci sono alcuni Apple One che non sono registrati.
0: È vero, ci siamo accorti di questo. Quindi sono ben più di 46. E vabbè, insomma, noi ci siamo posti innanzitutto il compito, l'intenzione di ricostruire l'Apple 1 e abbiamo detto, ok, sarebbe bello avere noi un clone di questo Apple 1 da mostrare quando facciamo magari la mostra Apple che abbiamo intenzione di organizzare fra qualche mese, speriamo. E ci siamo cominciati a informare per questo, no? E abbiamo visto che la spesa del kit era di un certo tipo, ma andando a comprare componente per componente potevamo anche risparmiare qualcosa. È sorta immediatamente una domanda. Costruiamo un clone come viene prima, con componenti anche di oggi, acquistando condensatori elettrolitici dal negozio qua sotto casa, oppure costruiamo una copia che abbia senso per un museo, quindi filologicamente corretta, con i componenti d'epoca,
1: con il dataset
0: giusto
1: il più vicino possibile.
0: Esatto. E abbiamo deciso di, dopo un mesetto di ricerche, di poter proseguire per questa strada. Quindi ci stiamo letteralmente rompere il culo, non si può dire.

0: per radio.
1: Facci il mazzo.
0: Ci stiamo facendo il mazzone. Oh, mi si sta scaricando la batteria del portatile. Ok, era collegato male, va bene. Dicevamo, ci stiamo facendo il mazzo a cercare non solo gli integrati giusti, ma gli integrati che siano stati prodotti in quell'anno e il più possibile in quella particolare settimana dell'anno, rispetto a un censimento che noi abbiamo fatto sulle schede fotografate che troviamo online, perché su queste schede si possono spesso vedere gli integrati, si possono leggere le sigle, quindi si può leggere anche il date code, che è la data che identifica quando è stato prodotto quel chip.
1: Del chip.
0: Quindi abbiamo fatto questo censimento di tutti questi integrati, abbiamo fatto un foglio di calcolo che non finisce più e che sta appunto tra noi.
1: Vabbè, altro. Ci abbiamo messo un po' tutti.
0: Sì, puoi chiamarmi Asbesto perché qua nessuno penso mi conosca come Gabriele, però vabbè.
1: Asbesto.
0: E niente, da questo abbiamo cominciato a cercare il se abbiamo cominciato a cercare i componenti necessari. Aspetta, vediamo se regoliamo un po' il volume.
1: Diciamo che abbiamo trovato quasi tutto per quanto riguarda il date code, ad esclusione dei 6502 in ceramica, che sono difficili da trovare e quando si trovano sono anch'essi molto cari.
0: Sì, ci sono tutta una serie di componenti infatti che sono diventati rarissimi.
1: E soprattutto delle cose che sono abbastanza semplici, o meglio, che costano poco, ma che non riusciamo più a trovare. Abbiamo trovato soltanto alcuni, che sarebbero i socket o i zoccoli della Texas Instruments Low Profile.
0: Vogliamo cominciare a guardare qualche oggetto?
1: Sì,
0: o vogliamo...
1: anche perché così
0: ci spuntiamo la lista. Qua puoi segnarne 4 quando capita.
2: Allora niente, io comincerei da questa scatola, che è la scatola che ci ha mandato Mike, viene una scheda.
1: Devo prendere
2: ed ecco la scheda madre dell'Apple 1, che è quella che ci ha mandato Mike. E che devo dire è costata anche un bel po', però il lavoro è veramente perfetto. È quasi indistinguibile da un originale, se non per il loghetto che Mike ha aggiunto sull'angolo.
1: Anche per la questione di copyright.
2: No, beh, copyright non ce n'è.
1: Non ce n'è.
2: Perché Wozniak ha detto che questo progetto di computer è nato prima dell'Apple, quindi è una cosa solo personale.
1: E ha dato
2: e ha dato la possibilità appunto a Mike di farlo senza nessun tipo di problema, anzi ha detto sono più che contento di avere dei cloni che girano, infatti li va firmando. Beh, insomma, questa è la scheda madre che va popolata dai componenti. Io non so se si vede in webcam, comunque non so neanche se si sente lo streaming, ma andiamo avanti.
1: Intanto può vedere.
2: Sì, dicono che si sente male, ma comunque poi metterò online la registrazione qui fatta con lo streaming. Qui abbiamo una confezione di zoccoli che hai trovato tu,
1: della 40.
2: Online, dopodiché abbiamo una scheda di cui ora parliamo, magari questo lo mettiamo da parte. E questi sono gli zoccoletti. Farei qualcosa anche un po' di foto, ora prendere un attimo.

0: Okay.
1: Sì, beh.
0: Che cosa stanno dicendo? Questa è la guida.
1: È la guida. Questi sono i famosi zoccoli. Abbiamo trovato questi zoccoli per circuiti integrati.
0: Ma sono da 40, non servono soprattutto.
1: È solo la versione, sì, 40 pin.
0: Da 14 e da 16. Perché la maggior parte dei chip sono tutti a 14 e 16.
1: E questi zoccoli sono veramente stronzi, hanno una confezione di cartone Texas Instruments Italia in questo caso, e Viale Kennedy 141 Aversa, c'è proprio il vecchio indirizzo, questi sono proprio nuovi nuovi, chissà quando sono stati fatti. Questi integrati sono a quanto pare tra i più economici che giravano nel periodo

0: cui Wozniak ha costruito l'Apple 1. Infatti l'idea di Wozniak è stata quella di creare un computer utilizzando i componenti più economici possibili. Questi zoccoli fanno schifo perché quando si dissaldano si spaccano i piedini, hanno un foglio di Millar sotto, trasparente, sono un po' strani, sono neri,
1: però sono come l'originale. Sono come l'originale,
0: sì, sono esattamente gli originali praticamente, per cui direi che questi qua
1: addirittura così vicino fa,
0: sì, fa le macro. Ecco un'altra foto. Poi queste foto le mettiamo tutte online, così la pagina si aggiorna. Qui comunque abbiamo la scheda, e direi che la scheda possiamo già spuntarla.
1: PCB.
0: Sì. Perfetto. PCB lo posiamo. Questo in realtà è il problema degli zoccoli, è il problema più grosso che abbiamo, perché noi abbiamo acquistato degli zoccoli normali, tradizionali, poco costosi. Esteticamente sono però molto diversi, cioè si vede la differenza.
1: E anche migliori.
0: Sono anche migliori, sì. Però se stiamo cercando di ricostruire un Apple 1 che sia corretto per, come riproduzione per un museo, siamo giocoforza costretti ad aspettare almeno un set di zoccoli completo. Quindi al momento siamo fermi, perché non abbiamo ancora tutti gli zoccoli. I singoli integrati non è un problema, perché li possiamo sostituire tirandoli fuori dallo zoccoletto e inserire di volta in volta quelli più rispondenti all'originale che andremo trovando. Ma gli zoccoli no, perché dobbiamo dissaldarli e risaldarli sulla scheda madre e rischiamo di rovinarla facendo così. Quindi ecco perché al momento siamo fermi. Gli zoccoli, abbiamo i zoccoli 40 pin a non finire, ne abbiamo veramente, quindi questi li possiamo anche segnare. I 40 pin. Ce ne vorrebbero due per ogni scheda. Metti infinito, perché ne abbiamo una quantità immensa. Ne abbiamo proprio 2, 4, 6, 8, 10, 20,
1: ce l'abbiamo qui e due ce l'ho qui da casa.
0: Ah, infatti. E questo è quanto. Allora, io volevo andare a caricare il foglio di calcolo docs.google.com. Su Google Docs abbiamo fatto questi fogli di calcolo dove abbiamo messo la lista dei componenti, i fornitori, molta roba l'abbiamo presa su eBay.
1: Direi di prenderli piano piano.
0: Infatti ora li vediamo anche da lì, li spuntiamo.
1: Man mano che arrivano. Forse che non è arrivato, che doveva arrivare.
0: Non sono arrivate delle memorie Mostek dal Canada. E c'è un canadese che poi mi ha risposto, mi dice dispiaciuto di questa cosa, ma boh, vediamo. Comunque un venditore eBay, un pacchetto che non è arrivato. Vi sento e vi vedo, Federico Bonelli, dal...
1: Ciao Federico.
0: Dall'Olanda, già, lui è lì. Allora, se non avessimo la rete lenta da terzo mondo proprio, ecco qua. Allora, Apple 1 Project, eccolo qua.
1: Allora, i processori ci sono pure.
0: Però sui processori c'è un discorso che dovremmo fare. Andiamo a prendere un po' di...
1: Un po' di roba li portiamo qua, sì.
0: Portiamo tutto?
1: Sì, sì.

0: privato. Ok, altri pacchetti qua. Li mettiamo.
1: Mamma lo riusciamo.
0: Beh, allora parliamo subito di questa cosa. C'è una novità che volevamo. Non sapevamo se tenere, vabbè, come sorpresa.

0: Però insomma la novità è questa, che io adesso aprirò anche questo pacchetto che ci è stato spedito da Mike e che vorrei aprire. È un pacchetto di carta con del nastro, con dello strano nastro carta blu che romperò perché mi sono rotto le palle.
1: È un pennarello nero.
0: E che contiene? Un pennarello nero? Uh-huh. Forse un pennarello piccolo ce l'ho. Cosa contiene questo coso? Ma cosa conterrà questo pacchetto di carta molto sottile? Oh, un'altra scheda madre Apple 1. E questa? Ma questa è una terza scheda madre Apple 1. Ma che cazzo sta succedendo? Sta succedendo che siccome c'è caldo noi ci sventoliamo con le schede madri Apple 1, come potete sentire. Allora, abbiamo deciso di prendere 4 motherboard Apple 1. Perché? Perché una è qui per il museo e sarà costruita veramente al meglio. Ecco che stanno entrando anche gli altri.
1: Accomodatevi, siamo in...
0: Un'altra scheda madre? Di chi è?
1: Una è mia.
0: Una è tua, perché te la fai tu per conto tuo. E quindi diciamo... E con le altre due che ci facciamo?
1: Con le altre due avevamo pensato di magari fare lo stesso e dare la possibilità magari a qualche altro museo o...
0: Ma potete stare, potete partecipare, abbiamo qua scienziato un BIOS e che partecipano anche loro. Insomma, abbiamo deciso di farne 4 di questi Apple 1 e non uno solo. Perché due possono benissimo andare all'asta, essere rivenduti per finanziare l'attività del museo una volta costruiti, oppure possono essere ceduti ad altri musei, oppure si vedrà. Comunque ci siamo detti, beh, perché farne uno solo?
1: Se magari se qualcuno si vuole prenotare.
0: Uno è tuo, e quindi te lo fai per i cazzi tuoi. E l'altro, vabbè, uno di questi resterà comunque al museo, comunque così. Questo è il motivo per cui noi abbiamo 4 schede madri Apple 1.
2: E non 5.
0: Riproduzioni.
1: E noi?
2: E non 5. Ma perché uno potrebbe essere mio?
0: Beh, ma una di queste due potrebbe essere
1: una di queste due potrebbe essere
0: suo. Ma sappi che all'asta è dura.
1: E bene, vedete che comunque tutto quello che abbiamo fatto una bella sovvenzione per poter...
0: Tanto. È assai. Non parleremo di cifre oggi.
1: Non si
0: però... Abbiamo risparmiato, abbiamo speso un quarto rispetto a quanto avremmo dovuto spendere acquistando un kit già pronto e con il fatto invece in più che noi stiamo usando componenti il più possibile originali.
1: Perché in effetti tutti quelli che riproducono, perché non c'è solo Mike, c'è sì. Anche un'altra serie di cloni dell'Apple One, che comunque quello che è più completo è sicuramente quello di Mike,
0: già.
1: Quello più completo.
0: Questo è il più
1: anche perché verosimile. Non solo, oltre ad essere più verosimile tra le caratteristiche della scheda, che è assolutamente identica a tutti gli effetti, assolutamente identica all'originale. L'unica cosa è che c'è il logo di Mike, quindi da questo punto di vista non è fedele.
2: Ma si poteva ovviare.
1: Come?
2: Si poteva ovviare.
1: No, ma a noi non interessa, perché no, assolutamente. Non vogliamo fare concorrenza alle vere schede originali. Però la sua idea era stata proprio quella di... perché fare una scheda, per fare direttamente tutto un computer utilizzando questa scheda con componenti che possono essere ricapito un po' tutto perché ma sono arrivati loro adesso era cercare di fare il più possibile un computer, un Apple One identico all'originale. Non solo dei componenti, delle cose, ma anche dei code dei vari chip. Tutti i chip che siano di quel periodo.
0: E infatti è quello che stiamo facendo.

0: Come?
1: Peccato il loghetto, perché
0: no, se allora ti dico, no, ti dico una...
2: No, allora, il problema è che stiamo facendo una ricostruzione che abbia un criterio,
0: allora, mi è stato
2: museale, filologicamente corretto, quindi il loghetto è giusto che ci stia, perché identifica questo come una ricostruzione. Questo è importante per un museo.
0: Esattamente.
2: Che te lo spiega, ti spiega come è stata realizzata la rivoluzione, quindi va benissimo, diciamo. Cioè non ci interessa creare il falso che poi vendi a 40.000 dollari. Sì, sarebbe un falso pazzesco, e in realtà esiste una tecnologia per riprodurre queste schede. Non so quanto verosimili rispetto all'originale, perché questa è una vetronite di tipo moderno, ma quella di allora potrebbe essere leggermente diversa. Però non ci interessa questa operazione, ecco. È più il bello di costruirlo.
1: Già forato?
2: Sì, sì, già tutto forato, già pronto.
3: Ma non dovete mandare lo schema?
2: È una bella lavorazione, tra l'altro. No, Mike Willegal, che è questo americano, che tra l'altro è un contatto diretto con Steve Wozniak, ha scansionato una scheda, l'ha trasferita su un CAD, insomma l'ha rifatta uguale. Poi ha chiesto a Wozniak: senti, ma la possiamo fare questa cosa? Lui ha detto: cavolo, sì, sono felicissimo. Tra l'altro lui va firmando anche i cloni, quindi adesso abbiamo un piccolo intermezzo, so, perché dobbiamo fare, sono le 29, dobbiamo aspettare ancora un minuto perché dobbiamo fare, beh sì, penso che possiamo farlo,
0: possiamo farlo, dai,
1: ma
0: vicino
1: il più possibile.
2: Allora ci avviciniamo, fra gli auguri a Grace.
0: Auguri Grace. Si vede bene?
2: Sì, penso di sì. No, non c'è la cosa lì.
0: Auguri Grace. Sei in mondo missione. E mia moglie.
2: Bene. Fatto anche questo. Io non so chi ci sta seguendo, però me ne fotto. Che stavamo dicendo? Insomma, questo era il discorso principale.
0: Allora, una delle cose che abbiamo chiesto quando abbiamo presentato su Facebook, sui social network, questa cosa è stato soprattutto quella di un ragazzo che lavora in America. È stato quello di dire, mi ha detto: ma non è che state andando in qualcosa di illegale?
2: Già,
0: da questo punto di vista no, perché innanzitutto, come ricordava Gabriele, la scheda madre non è coperta da copyright,
2: ma tutto il progetto, in realtà
0: tutto il progetto.
2: La
0: seconda cosa, avremmo potuto fare le cose in modo identico all'originale, ma non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è quello di far vedere la ricostruzione dell'Apple One il più fedele possibile all'originale.
2: E poi un discorso
0: perché
2: didattico.
0: Come faceva vedere anche lui, come presentava anche lui, Gabriele Asbesto, perché come Gabriele non lo conosce nessuno.
2: Vabbè.
0: come diceva Gabriele Asbesto, io lo chiamo Gabriele, ho sempre chiamato Gabriele.
3: Ma ormai lo conosciamo tutti anche come Gabriele da questo momento, diciamo.
0: In effetti non è come un quando si fa una copia di un quadro, la copia di un quadro è totalmente diversa dall'originale. In effetti fare la copia identica di un clone di un Apple One utilizzando i vecchi chip, come vedete, gli stessi zoccoli che utilizzavano loro, non è così facile andarla a distinguere da un originale.
2: Già.
0: E quindi teoricamente avremmo potuto fare la scoperta da parte nostra, abbiamo un
2: originale, certo.
0: Tutti gli effetti.
2: Poteva essere, come ci suggeriva un nostro amico Stefano Mirti, un artista di Milano, poteva essere un'interessante operazione artistica creare un falso dichiarato di questo genere.
3: Ma perfetto,
0: ma perfetto.
2: Certo, lo realizzi perfettamente.
0: Ma allora, il nostro obiettivo è proprio questo: quello di fare un fatto.
2: Non è proprio questo. È che noi realizzeremo una riproduzione fedele.
0: No, aspettate, non confondete.
2: Infatti,
0: non volevo dire questo.
2: Esatto.
0: Cioè, sarà in effetti un Apple One identico all'originale, ma come ben vedete, lo stiamo dichiarando a tutti gli effetti che lo stiamo riproducendo. Lo stiamo creando, ma questo è proprio lo scopo del museo, quello di creare una cosa da poter far vedere un po' a tutti, anche perché in un certo senso un originale, io ho visto quello che ha comprato il padrone della Superga, quello di 175.000 euro su cosa? Su Christie's, che lo tiene impacchettato, chiuso con quasi con,
2: già,
0: il lucchetto, con il lucchetto. Ma d'altronde è giusto che sia così. Come l'ultimo, tra parentesi, Apple del One, che è stato venduto in un'altra asta, è stato venduto a 500.000 euro. Stiamo parlando di...
2: Sì, devo dire che queste aste veramente diventano una cosa poi...
0: Però è proprio stato proprio questo, quella che alla fine ci ha portato a produrre, a riprodurre di nuovo cose del genere. Perché ormai andarla a comprare...
2: È da pazzi, cioè,
0: da pazzi.
2: Abbiamo problemi con l'affitto del mese, figuriamoci.
0: È già un problema, anche se fino a una quindicina d'anni fa si riuscivano a trovare, non c'era tutto questo, diciamo, vendita di così
2: funzionata
0: da parte delle... Fino a una quindicina d'anni fa si riuscivano a trovare Apple One originali per 15-22 euro.
2: Sì, sì,
3: comunque ci
2: c'è anche le serie
0: con
2: lo stesso fondo. È proprio riprodotta benissimo. Lui le mette, lui invece a fronte i particolari, sì, perfetto. Se lo guardi su web
0: è assolutamente identico,
2: solo il colore della scheda
0: è assolutamente più chiaro, un pochino più chiaro. Diciamo che Gabriele ormai è diventato veramente un esperto nel riconoscimento di vecchi Apple e di nuovi Apple.
2: Già.
3: Sì, come si riconosce che non
0: è
3: originale.
0: Ma
2: esatto, c'è il cosiddetto wave soldering che fa quelle onde
3: che fa staccare leggermente le viste.
2: No, ma più che altro sì, anche. Ma questa è tecnologia nuova, capito?
0: Ma si riesce anche a riprodurre anche quello
2: volendo, sì,
0: volendo.
3: Vabbè,
0: e quindi se tu lo devi se volesse ricrearlo si potrebbe ricreare pure quell'effetto.
2: Qui chiedono quando è che iniziate il sesso tra maschi. Allora andiamo avanti. Allora, eravamo arrivati al fatto che ne costruiamo quattro, perché uno resta al museo, uno resta a te in quanto collezionista di computer e membro del gruppo qui, eccetera eccetera, e due vedremo di venderli o di darli a qualche altro museo, insomma, vediamo di autofinanziare. Magari il museo stesso con questo
0: anche
2: progetto,
0: per scambio con qualche altro
2: anche
0: museo,
2: anche per scambi con altri pezzi, vedremo, comunque ne faremo due in più e si vedrà.
3: Abbiamo già i pezzi.
2: Ecco, adesso entriamo nel vivo.
0: La checklist.
2: Nel vivo della checklist dei pezzi. Io direi prendiamo un... passatemi una busta. Una a caso.
3: La busta A, la busta B.
2: Ah, minchia, proprio questa mi è passata. No, non scambiate le cose, per favore.
0: No.
2: Allora,
0: sono dato.
2: Mi hai dato i condensatori.
0: Facciamo le quattro.
2: Se guardate... Cosa quattro?
0: Non li dobbiamo dividere?
2: Li vogliamo dividere già?
0: Che dici?
2: Sì, dovremmo
0: così
2: fare.
0: Possiamo...
2: E come facciamo? Ci vorrebbero delle scatolette. Ma noi ce le abbiamo le scatole. 1, 2, 3, 4. Le scatole dell'IKEA. Possiamo fare queste.
0: Perfetto.
2: Montate scatole IKEA, voi. Sono
0: fantastiche. Così andiamo,
2: certo,
0: abbiamo
2: così
0: proprio l'occhio per poter.
2: Allora, con questo rumore di scatole è magnifico. Sì, aspetta, ma dovete seguire
0: l'istruzione. C'è l'istruzione.
2: È molto facile in realtà, eh? Io ci ho messo un'ora a capire. Allora, se uno guarda una scheda Apple, qual è la cosa che salta più all'occhio? Prendendo la foto di una scheda Apple, tipo questa, quali sono i componenti che secondo voi che state montando delle scatole,
0: allora,
2: dicono salta subito all'occhio che è un Apple 1 a causa di questi componenti?
3: Dovrebbe iniziarsi da fuori queste scatole?
2: Sì, sì,
3: lancio, vedi che succede. Questo si incastra. Questo non
2: ma c'è scritto, c'è
3: il... Sto seguendo, non è un Apple,
2: Tu la stai già distruggendo.
0: Non la distruggo.

0: Aspetta che ti faccio la moto perché.
1: Fantastico.
0: Oddio.
1: Questa è una trappola.
0: Allora, datemi la scatola, va.
1: Dai, lo sto facendo.
0: Perché dovete partire dal basso, allora.
2: Questo è il test che fanno fare all'IKEA per entrare tra studi, no?
3: Esatto.
0: Allora, questi così. Poi, questi dentro.
3: Questi dentro.
1: Oh, 5 secondi ci sono stati, vedete su questo.
3: Ma io.
0: Ok. Poi, questi dentro così. E così. Questo così.
3: Niente.
0: Poi questo si chiude così. E voilà. Give me.
1: Questo non lo fare io.
0: Ecco, perfetto, ci sei. Ci sei, giusto, quello deve incastrare lì dentro.
1: Certo, se si stanno guardando, esatto. Non sanno neanche costruire uno scatolo.
0: Sì, è stato chiaro che è comunque.
2: Non tendiamo di spegnere.
1: Allora.
0: Comunque, ripeto, secondo voi cosa salta all'occhio guardando la foto di una scheda madre Apple 1 originale?
2: Che non è Apple 1, perché?
1: No, questo è vero.
0: Perché c'ha dei condensatori grossi così. Che sono questi. E abbiamo guardato questi condensatori e all'inizio, infatti, nei primi tempi in cui pensavamo, beh dai, lo costruiamo con i componenti che troviamo nel negozio sotto casa.
1: Lo passi lo scalo?
0: Ci siamo detti, beh, uno Sprague 15 volt 5300 microfarad non lo troveremo mai perché è un componente che ha valori ormai fuori standard. 5300 15 volt. Oppure 2004 25 volt.
3: 2004.
0: Oggi sono 2002, sono 5007, se non sbaglio. 4,7.
1: 6,8.
0: 6,8.
1: Quelli più comuni.
0: Però se metti un condensatore di oggi su una scheda così, tu lo guardi e dici che schifo avete fatto, cioè non è. Capito? E allora ci siamo sbattuti alla ricerca di questi cacchio di integrati. La Sprague nel frattempo è diventata un'azienda indiana che si chiama Vishay.
3: No, di fuori.
0: All'esterno. Il coperchio all'esterno.
1: Dai, l'hai fatto.
0: Ecco, quello è l'esterno.
1: L'hai fatto già.
2: Dai,
1: volevo capire la
2: domanda.
0: Insomma, tornando a noi. Altro dei, la documentazione dobbiamo conservare, allora, tutto.
1: C'è da dire anche un'altra cosa, che aveva pensato veramente all'inizio di costruirlo.
0: No, questo dopo, aspetta, ancora non ci sono arrivati.
1: Allora, visto, a questo punto parla tu.
0: Ci siamo detti, li cerchiamo originali.
1: E come li fai?
0: O li ricostruiamo, cioè prendo un tubetto di alluminio, gli do la piega giusta qui sul positivo. Gli costruisco due terminali del cacchio con la gomma qua e l'alluminio di qua e dentro gli metto il condensatore, cosa che i cinesi fanno per fare i condensatori fasulli negli amplificatori, per esempio per chitarra o notato, quindi lo fanno
1: e non solo lo fanno, sono identici in tutti gli effetti.
0: Ci siamo resi conto, io mi sono informato per poterli fare, che il lavoro è veramente da pazzi e non l'abbiamo fatto. Li abbiamo trovati, sono costati uno sfacelo.
1: Non solo quello, li abbiamo pure pesati.
0: E questo è del 78, dei conti. Trentesima settimana del 78. Mentre gli altri sono purtroppo del 1985. Dovevano essere del 76 o del 74. Ma purtroppo non si trova.
2: Cos'è il 92?
0: Che cosa? Ci arriveremo. È un li vogliamo usare? Ne portate altre o erano quelle che ce n'ho di
1: no, queste sono nuove, le ho portate adesso.
0: Ce ne sono un altro pacco di là.
1: Lo so, possiamo anche dividere.
0: Quindi li vogliamo dividere già?
1: Sì, così mettiamo ognuno nel proprio.
0: Rumore di elettrolitici.
1: Siccome questi sono.
0: Allora, da 5003 ce ne vuole uno per ogni scheda. Di questi, data l'eccezionale rarità, abbiamo deciso di comprarne uno in più.
2: Facciamo l'assemblaggio in distretto.
0: Quindi ce lo teniamo da parte. vabbè, questi sì.
1: No, per i condensatori più che altro.
0: Vabbè, uno. E di questi ce ne vogliono.
1: Aspetta, piano piano.
0: Due.
1: Sì, facciamo quattro scatole e li mettiamo tutti.
0: Insomma, questi alla fine li abbiamo dovuti comprare originali da un'azienda che c'ha uno stock da parte. E sono costati qualcosa come tra i 20 e i 30 euro l'uno. Questa è stata una delle grosse spese che abbiamo fatto. Sti cazzo di condensatori. Si può dire condensatori per radio, vero? Cos'è? Solo questi?
1: Quattro. Di quelli 5, eh? O il surplus lo mettiamo in uno?
0: Come 4?
1: Allora.
0: Il surplus io già ce l'ho.
1: Uno.
0: Abbiamo presi 6?
1: 2, no, aspetta. 1, 2, 3. 3?
0: Noi. E 4.
1: 4?
0: No.
2: Perché? Se può con una bella stazione? Bella.
0: No, non è questione di stazione, perché noi saremo un saldatore dell'epoca. Con lo stagno dell'epoca.
1: Con la pasta salda dell'epoca. Anzi, forse è più vecchio,
0: forse anche più vecchio. Sì, stiamo un po' esagerando con questa cosa di fare le cose dell'epoca, eh?
2: Ma ci metti pure dell'epoca. Che avete comprato, vi siete provati i saldatori?
0: Avevo 8 anni, avrei potuto sicuramente saldare una scheda.
2: Probabilmente lo faltavo tanti bambini di 8 anni, no?
0: Questi mettigli dentro insieme anche.
1: Infatti quello, allora, due alla volta.
0: Due.
1: Questo li chiudiamo.
0: Due e due.
1: Nessuno quello stesso, lo puoi mettere da qualche parte.
0: Allora, ti do questo. Secondo te cos'ha di strano?
2: È leggerissimo.
0: Ecco.
2: Questo è dammi.
0: È dammi o non è dammi? Ci siamo resi conto che questi condensatori sono leggeri.
2: 2400 micro.
0: Questi è da 2004.
2: No, 2400 micro a 25, guarda che non sono molto densi.
0: Non sono molto densi, infatti. Io l'ho pesato, ho chiesto, sono in contatto con un tizio che ha un Apple 1 originale, che ha questi condensatori, e li vorrebbe pesare anche lui. Abbiamo già pensato infatti alla radiografia.
1: E sarà la prossima cosa che faremo.
0: Eh già, e quindi radiograferemo questo condensatore da 2400 microfarad 25 volt dell'85. Io ne ho pesati alcuni di capacità simile e sono lì.
2: Ma considera che l'elettrico, anche se è drogato, non pesa tanto, con tutto l'elettronico.
0: Certo.
2: L'elettronico.
1: Ok.
0: Quindi questi sono gli spare.
1: E qua ce ne sono quattro.
0: E li tengo nella busta originale che ci ha spedito il tizio da cui li abbiamo presi. Ma c'è altra roba, eh? Ma questi non c'entrano però. Guardiamo dopo. Questo è buono.
1: No, questi sono gli ossidatori.
0: Insomma, questi
1: aspetta,
0: sono gli ossidatori.
1: Aspetta.
0: Segniamoli. Qua mi sa che non finiamo più, questa trasmissione. Dobbiamo andare veloci.
1: Un po' più veloci dobbiamo andare.
0: Sì. Mentre io mi guardo questi. No, integrati. Integrati, disintegrati e quarzi. 14-31818. Dell'87 purtroppo.
1: Questo c'è, questo c'è.
0: Allora, visto che ce l'ho in mano, i quarzi. Abbiamo 5 quarzi. Li vogliamo mettere nelle buste?
1: Sì.
0: È che non so questi come li dividiamo però. Che rimangono poi sparsi, capito?
1: Le bustine piccole, no. O magari in delle
2: cose.
0: Infatti.
2: Nella stupida.
0: Io questi non li suddividerei per adesso.
1: E allora aspetti i quarzi però, la fammi cercare il cristallo. Eccolo qua. Ok.
0: Infatti noi abbiamo lì polistirolo avvolto nella stagnola. Comunque, abbiamo i quarzi, che sono 5, ne abbiamo preso uno in più perché sti cazzi.
1: Dobbiamo dividere i quarzi.
0: Li mettiamo dove?
1: Qui dentro.
0: Sempre
1: qui dentro ci vuole. Sì, tanti quarzi.
0: Qua mettiamo roba sparsa allora.
1: Sì. Perché non si piegano i quarzi.
0: Sì. Meglio che non si urtano, ma non dovremmo avere problemi. E questi sono i quarzini. Tra l'altro avremo un problema quando l'avremo costruito, che l'Apple 1 funziona in NTSC. Non è così facile. No, sì, però abbiamo qualcosa qua in NTSC, non è un problema.

0: trova base.
1: Non ha modulatore TV, esce con segnale video, quindi forse non c'entra palle nel TSC.
2: Io comprendo, no, io ho almeno la mia e nel TSC sia palle. Almeno le frequenze lunga, basta cambiare il quarzo e farlo oscillare leggermente fuori.
1: Certo.
3: Io sarei il Provenzo. Io sarei più Provenzo.
1: Ce lo teniamo così.
3: A tenerlo così e utilizziamo un monitor multisingle.
1: Hai suddiviso? Sì. Questi non li suddividerei a questo punto. Questi sono, allora, segniamo i quarzi.
3: Quarzi segnati.
1: Perfetto, questi sono MC. Ah no, questi sono gli 8T97. Che sono dei convertitori. Sono dei convertitori.
2: Di che?
1: Non me lo ricordo adesso.
3: 8T97, sono bus driver.
1: Sono bus driver, ecco.
2: Ah, sì.
1: Che poi è
2: sì.
1: MC6887. Ma vorrei capire quanti sono. Quanti ce ne vogliono per ognuno?
3: Due.
1: 2, 4, 6, 8. Sono 8. Strano che non abbiamo preso uno di
3: più. Cosa sono questi?
1: Gli 8T97. E sono dell'86, purtroppo così è la storia.
3: Ma ripeto, i chip non sono quelli che poi alla fine, perché man mano che li andiamo a trovare, intanto lo costruiamo, lo testiamo, cosa, poi man mano che troveremo quelli con dati,
4: sono
3: tutti sul software, anche l'originale sul
4: software.
3: Anzi,
1: questi li metto qua.
3: I zoccoli cercavamo di farli, sì.
1: O vogliamo creare una nuova busta, perché questo è lo spare. Perché noi non ci daremo più un cazzo con questo. Questa è la busta di pezzi generici. Allora, questa la tengo io.
3: Sì,
1: perché questo non l'abbiamo ancora guardata.
3: Gli 87 me li dati. Il 97.
1: Questo è uno spero. Rimane qua.
3: Allora, gli 8T97.
1: E sono qua.
3: Perfetto.
1: Poi abbiamo DS0025. Che sono qua. Sono DS i clock driver, sono i clock e sono 4. E noi ne abbiamo 5.
3: Allora, facciamo una cosa.
1: Fai metti un più uno.
3: No, esatto. Quindi questo ci mettiamo qui, questo è 87, no, quindi lasciamo così i PCB 4
1: condensatori, c'è un più,
3: infatti
1: sugli elettrolitici.
3: Allora, i condensatori ci mettiamo un più, questa è inutile,
1: che?
3: Il
1: la ROM?
3: Già fatta?
1: Sì, già fatta, adesso ci arriviamo, ti preoccupare. Ce le siamo dovute far fare tutto.
3: Ma del bordo,
1: allora, dopodiché abbiamo il 25 Signetix 2519B.
3: 25 quanti sono? 1 per ogni scheda, 5 dovrebbe.
1: 3, 4 e 5. Sono 5 e sono del 73 e del 72. Quindi qua diciamo che ci siamo. Anche se sulle schede in realtà mi sembra che siano del 76. Però.
2: Avrebbero
3: potuto
2: fare anche loro,
3: un po' più vecchi,
1: e questi ci siamo. Okay?
3: Ok,
1: metto da parte e passiamo oltre. Cos'è?
3: Non lo so.
1: Come non lo sai? Ah, questo gliel'ho messo io. Ma vabbè, abbiamo. Ah no, questo non c'è.
3: No, quello non c'è. Sono altri tipi qua.
1: Questo lo mettiamo da parte.
3: Altri tipi.
1: Altri chip, qua c'è un. Ah, ecco, questa è la roba che io ho trovato in laboratorio.
3: E allora, lascia il fango.
1: E non solo. Questo è venuto da. No, questi vengono da eBay. Questi vengono dal laboratorio. E questi vengono da eBay. Ah, ecco, qua abbiamo degli altri 8T97 della Signetix dell'83.
3: Quanti sono?
1: Sono 3. 8T97 mi sembra che già le avevamo, no?
3: Sì. 8T87, 90.
1: 97.
3: Sì, certo, non abbiamo pure registrati. Ah, ecco, però ce ne sono in più.
1: Allora, questi li metto. Li metto assieme a questa, si riesco ad aprirla senza diventare pazzi. Qua c'è una serie di integrati che abbiamo recuperato tra la roba del nostro laboratorio. Sono dell'epoca, se non fosse che sono della Texas Instruments. e nessuno Apple 1 monta integrati della Texas, montano integrati della Fairchild e della Signetics, che non esiste più. E questo è un altro problema. Per cui questi ce li siamo tenuti come...
3: Però sono del 76.
1: Sono delle parti che ci siamo tenuti perché, diciamo, come data... Questa è un'ottima idea, cazzo. Ce l'abbiamo un pennarello indelebile?
3: L'avevo preso. Che sono? Allora, prendiamo quelli che sono arrivati da posto, dai.
1: Poi sono arrivato per posta. Qui abbiamo 274 154, però ce ne saranno altri in giro, e un Signetics 2513 del 76. Questi non lo so, questi devo ancora vedere.
3: Come sono?
1: No, questi sono regolatori di tensione del cacchio e integrati.
3: Ma questi sono quelli che hai preso tu nel laboratorio.
1: 7805, 7905.
3: Sono quelli che hai preso tu nel tuo laboratorio?
1: Sì.
3: Ma li dobbiamo segnare pure per vedere quali abbiamo, cosa non abbiamo.
1: Cosa dovremmo abbiamo. Scegliere quali usare.
2: Sono anche questi qua?
1: Sì, anche.
2: Ma che forse ci sono qualche 2-3 migliaia di...
1: In realtà non ci servono i 78, eccetera, ma ci arriveremo.
2: Forse sono 2-3 migliaia, darsi che nel mezzo ci sia qualcosa della stessa
1: legge. Ma questo c'è una parte. Che c'è qua? Queste sono le ROM, se non mi sbaglio.
3: Aspetta, qua ci sono.
1: No.
3: No, no.
1: Questi sono i 2504.
3: Sono i 2504 e i 2513B del 74.
1: 74, io qua vedo anche 76, ottimo. 76, 76, 74. Signetics. Questi sono ottimi.
3: E allora sono i 2513.
1: Sì, ma io non mi metterei a suddividerli.
3: No, no, lasciali tutti.
1: Ah, ecco qua, 2513, al quale aggiungerei questo.
3: Quanti 2513. Sono?
1: 4. Con questo sono 5. 1,
3: 5. Quindi un più, vediamo 2513.
1: Okay. Del 76 e del 76. 77, 77, ah, mannaggia. Ne abbiamo 3 del 76 e 2 del 77, vabbè, sti cazzi.
3: Mettili dentro la bustina, mettili dentro.
1: Nella busta, li metto nella loro busta. Deve essere questa.
3: Questo
1: no, mi sa che è questa.
2: Moda è come di
1: moda delle prom. 6301 della MMI. Per forza, perché programmabile diventava un delirio. Ma se li tenessimo nella loro scatola originale,
3: infatti questo diceva, e li mettiamo con tutti i costi.
1: E qua li segnati?
3: Sì. Allora 27, allora i
1: questi che cacchio erano?
3: 2513 e
1: sì.
3: I 2504
1: sì.
3: Ma quanti sono? Non
1: abbiamo visto. Qua ce n'è un fottio di 2504.
3: Allora,
1: quanti sono? Quanti ne vogliono?
3: Più 7 l'uno.
1: Ah. 6. 6 per 5 sono 30.
3: Vabbè, allora ci siamo.
1: Andiamo un paio in più.
3: Allora, questo l'abbiamo e questo l'abbiamo pure.

0: quando gli scrivo che cavolo c'è qua dentro. E andiamo avanti con gli integrati. Ma come cazzo si aprono queste buste? Maledetto! Ah, ma tu c'hai il trucco! Non è giusto! Allora, qua abbiamo... E mo ce lo scrivo. 8T97. Poi... 25-19. Poi... TS0025. E... E 8T97. Ok. E questi? Questi sono i 74-154. No, perché questi qua sono un'altra cosa. Ecco, se una volta mi hanno trovato. Chissà che marca era questo.
1: Non lo avevamo messi questi.
0: No.
1: Quali sono?
0: 74-154.
1: Sono quelli grandi?
0: Sì.
1: 154. Uno per ognuno. 416 del.
0: E ce n'è ad altre parti, per cui per adesso li teniamo di lato. Perché li ho ordinati. Beh, andiamo avanti.
1: Questo.
0: Questo mi sa tanto di prom. 2-6, no, non lo so.
1: Allora,
0: una busta con... Ma no, questa è solo documentazione. Questa è solo documentazione di integrati che abbiamo preso qua e là.
1: Mi sa che sono queste le prom, sì. Sono quelle che sono arrivate a me. Le prom.
0: E le prom sono qua. L'EPROM ce l'ha fatta un canadese?
1: Sì.
0: Canada, Ontario, sì. Ce l'ha fatta con lo sconto. Sono costate assai anche queste.
1: E allora?
0: Avevamo pensato di costruire il programmatore. Però è un macello la programmazione di queste prove.
1: Perché?
0: Perché hanno livelli di tensione 4, 4,3, 4,7, 5,1 e non mi ricordo. Sì, lo so, però...
1: Dove sono qua?
0: Io mi sono passato il tempo a togliermi un'etichetta qua e ho scoperto purtroppo che le tolgo poi le etichette. Perché le togliamo, non è che le lasciamo così.
1: Vabbè, però dovevamo fare l'HDL.
0: Sì, sì.
2: C'è la finestra?
0: Sì, sono tutti loro. No, non c'è finestra. Ho scoperto che sono dell'85. Però su queste c'è poco da fare. Queste le abbiamo tutte.
1: Allora, quali forse sono
0: le prom, MMI 6301.
2: Posso fare un'osservazione?
1: MMI?

0: qui abbiamo la sua mente. Gel strutturato. Ho dovuto evitare circuiti, mi serviva qualcosa che si adattasse e riadattasse a livello molecolare, ma mantenesse la forma se necessario. Statico per i ricordi, dinamico per i pensieri.
1: Questo è il tuo hardware?
0: Wetware.
1: E il... Oh, e il software?
0: Dai, ci puoi arrivare.
1: Blue Book.
0: È la cosa assurda dei motori di ricerca. È come estrarre petrolio in un mondo che non ha inventato la combustione interna. Troppo materiale grezzo. Nessuno saprebbe che farci. Vedi, i miei competitor si intestardivano a usare i motori di ricerca per monetizzare con shopping e social media. Pensavano che i motori fossero una mappa di cosa pensava la gente, ma in realtà erano una mappa di come pensava la gente. Impulso. Risposta. Fluido. Imperfetto. Strutturato. Caotico.

0: un po' meno spocchia, figliolo. Anche se sei bravo, non se ne devono accorgere che arrivi. Sarebbe una gaffa, amico mio. Devi mantenere un profilo basso, innocuo, sembrare insignificante, uno stronzetto, emarginato, costantemente nella merda. Guarda me. Sottovalutato dal giorno della nascita. Tu non mi crederesti mai un padrone dell'universo, non è vero? Tu hai un'unica debolezza, quanto posso vedere.
1: E cioè?
0: L'aspetto. La tua aria da stallone della Florida. Pardon, madame, ho dimenticato gli stivali sotto il suo letto.
1: Mai avuto una giuria senza donne?
0: Sì, ma che cosa ti manca? Ti manca quello che ho io. Per esempio, c'è una bella ragazza e ci faccio l'amore, in tutti i modi immaginabili. Dopodiché, lei sta andando nel bagno, ha un'esitazione, si volta, guarda! E vede me. Non ha scopato con un plotone di Marines, solo con me. E ha l'aria di una che si chiede come cavolo avrà fatto. Con me le donne sorridono come la Gioconda. Sono una sorpresa, Kevin. La gente non mi vede arrivare. È questo che ti manca.

0: tutti gli uomini giurano che a loro non è successo mai e tutte le donne prima o poi hanno finto. Tira le somme.
1: Io non so riconoscere la differenza?
0: No.
1: Sei ridicola. Ti senti bene?
0: Oddio. Oddio. No. Oh, che meraviglia. Sì, così. Oh.

0: La seduta è aperta.
1: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
0: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

Madonna, Madonna! Mattia, visto come nevica! Parano piume! Mamma mia, mamma mia!

All'orologio atomico di Radio Cirona sono le ore 6:40 minuti.

Ma io sono il discendente di un'antica famiglia. Il tempo è un abisso. Profondo come lunghe infinite notti. I secoli vengono e vanno. Non avere la capacità di invecchiare è terribile. La morte non è il peggio. Ci sono cose molto più orribili della morte. Riesci a immaginarlo durare attraverso i secoli, sperimentando ogni giorno le stesse futili cose.

0: Molto la fai con un franzose?
1: No, Bastiano, per me lui è un uomo, non francese.
2: All'orologio atomico di Radio Cirama sono le ore 7:38.

0: ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il tuo vestito da sposa e il merletto bianco.
1: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
0: Qualche colpo di forza.
1: Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto.
0: Perché no?
1: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
0: Non mi importa.
1: E fumo come un turco.
0: Non mi interessa.
1: Ho un passato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
0: Ti perdono.
1: Non potrò mai avere bambini.
0: Li adotteremo un po'.
1: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
0: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è dell'81%.

Finché i musicisti non scendono dal taxi, finché i poeti servono ai tavoli, finché gli uomini migliori lavorano al soldo di quelli peggiori, la strada corre dritta verso l'apocalisse.

amico di Volpiano, un fotografo. È un nostro amico immaginario, ma anche reale a volte. È immaginario condiviso in più occhi. È una forma strana di amico immaginario. E questo nostro amico si intitola Francis de la Croix. Eccolo lassù.

C'è Ciroma in città? C'è? Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info? Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino. Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? E cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma! Potere alla città, potenza al cittadino. Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma poi che fine hanno fatto? Dice che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri, Ciroma. Lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma! Rumore nell'Eternit cittadino.

0: prego, non ucciderci. Ti prego, non ucciderci. Lo sai che ti amo, baby. Non ti volevo lasciare. Non è stata colpa mia.
1: Che bugiardo schifoso. Credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
0: Non ti ho tradito. Dico sul serio. Ero rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il Tide. C'era il funerale di mia madre. Era crollata la casa! C'è stato un terremoto! Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia! Lo giuro su Dio!

mail di contatto redazione. No, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: Ma se ti accade qualcosa, che ne sarà di questa gente? A loro cosa resterà?
1: Loro stessi.
0: Dopo tanto combattere, tanto sangue, in fondo cos'è cambiato?
1: Loro sono cambiati. Ed è così che le cose cambiano. È un processo inarrestabile. Non hanno più bisogno di me.
0: Devono essere guidati.
1: Sì, ma da loro stessi. Un uomo forte fa un popolo debole. A un popolo forte non serve un uomo forte.

La frequenza non si tocca. Giù le mani dalla frequenza. Radio Ciroma.

0: in piedi! Li abbiamo sorpassati! Fermate questo affare!
1: Non possiamo fermarci, è troppo pericoloso! Dobbiamo prima rallentare!
0: Stronzate! Fermate questo affare! È un ordine!
2: Ecco qua, permetta che l'aiuti, signore.
3: Sta bene, signore?
4: Benissimo. Lei come sta?
3: Benissimo, signore.
4: Bene.
3: Meno male che aveva il casco.
4: Già.
3: Adesso che facciamo, signore?
4: Allora, abbiamo frenato?
3: Abbiamo frenato, signore.
4: Bene. Allora pausa, 5 minuti di pausa.
3: Benissimo, signore.
4: È permesso fumare?

La lotta per il possesso delle menti in America dovrà essere combattuta in una video arena, col Videodrome. Lo schermo televisivo ormai è il vero, unico occhio dell'uomo. Ne consegue che lo schermo televisivo fa ormai parte della struttura fisica del cervello umano. Ne consegue che quello che appare sul nostro schermo televisivo emerge come una cruda esperienza per noi che guardiamo. Ne consegue

0: Salute, compa, chi tieni? Ai primi sintomi di raffreddore, corri in farmacia e chiedi deciso Dutu Neostipanask. Una bella spruzzata angenasche è efficace per tutta la notte. Neostipanask, per respirare a polmoni aperti. Neostipanask, te stipa pur lo lavandino. Neostipanas è uno stipante. Leggere attentamente le avvertenze. Fui in farmacia.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.

saluto gli ascoltatori di Radio Siroma, che è una radio che conosco da una vita, perché ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Siroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene mossa da una vita, sono tutti gli amici della Calabria e

stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

0: a tutti cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
4: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
4: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
4: A lui gli piace.

0: Allora, non c'è movimento trasformativo che non ricorra alla violenza, storicamente. Non c'è nessun movimento, anche i cristiani, che sono molto più significativi dei gandhiani all'inizio dell'era cristiana, che predicavano la pace, dopo qualche secolo sono diventati fra i più sanguinari distruttori delle altre religioni. Quindi questo è sempre stato vero. Dopodiché è chiaro che ci sono tanti tipi di violenza, non è che tutta la violenza è la stessa cosa. Per me la violenza dei cortei universitari o la difesa delle case occupate a Roma, dove avevano finalmente una possibilità di abitare gli operai, che so, della Fatima, è una violenza diversa dall'agguato ucciso in cui viene consumato un delitto politico. E fare di tutto questo una stessa cosa rivela una grande
1: però io ingenuità. Giudico anche le rivoluzioni dal risultato, cioè il cristianesimo effettivamente dopo avrà utilizzato i suoi mezzi, ma la rivoluzione cristiana c'è stata in maniera non violenta. Lei invece ha descritto il 68 come una rivoluzione fallita ed era violenta.
0: Beh, anche il cristianesimo è fallito, pensi al Papa, cioè da una parte c'ha
1: insomma, non direi insomma,
0: ma scusi, da una parte c'ha il messaggio, questo è il suo fallimento, no? Cioè è diventata una, da questa religione scandalosa che era quando c'era Cristo, che non va protetto dalle guardie del corpo a Gerusalemme, ora il rappresentante di Cristo è uno che si muove con le auto blindate. Non sto parlando male del Papa, sto solo facendo vedere come qualcosa che all'inizio aveva un profondo significato.
1: Diciamo che prima dell'attentato di Ali Agca non ci andava con le guardie del corpo.
0: Ma già mentre predicava la povertà era pieno di paramenti costosissimi. Fra l'altro non lo dico io, lo dice Savonarola, lo dice San Francesco, quindi qualcosa di degenerato in questa religione ci sarà. Allora, dovessimo giudicare dai risultati conseguiti, è un gigantesco fallimento il pianeta, perché anche la rivoluzione russa dopo un po' che è diventato un regime semimilitare.

0: probabilmente. Noi invece adesso ci facciamo di storie di frutta. Questa è la nuova tendenza.
1: La nuova tendenza del cantautorato. Sì,
2: proprio quella di Ciroma, insomma. Esatto. Che è quella, non far dimagrire poi.
0: Esatto, se voglio, rientra nel programma. Sì, sì, sì. Come smettere di dimagrire.
2: Sì, c'è anche questo.
0: Se mai stia succedendo, in Calabria la vedo difficile. Non mi sembra che questo programma avrà grande successo.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11:39.
1: Un saluto a Radio Ciroma.

Infatti stavo sentendo i dischi l'altro giorno, entra mia madre e mi dice: ma scusa, a 8 anni stavi a sentire i dischi? Sono passati adesso non so quanti altri anni, stai ancora a sentire i dischi? Io gli ho detto: lavora tu vecchiaccia, che hai la pelle dura, io sono creatura, non posso lavorare. Andiamo avanti.

0: Radio Ciroma 105.7.
1: Non sarà mai.
2: Canti il Mamino? È una canzone ispirata alla Resistenza.

0: meraviglia. Io sono veramente, sono lieta io di essere in collegamento con Radio Ciroma, finalmente, no? Un'atmosfera meno ingessata e meno paludata, no? della politica. Ma voi siete grandissimi, perché voi appartenete ad una tradizione, ecco, quella sì, conflittuale, non caramellosa e non svenevole, no?
1: Assolutamente.
0: E quindi direi che un presidio come Radio Ciroma va tutelato, va protetto, va valorizzato, perché è un luogo dove si esercita finalmente anche l'antagonismo, no? E voi non dovete mai diventare femminili e svenevoli come
1: no, assolutamente.
0: Anzi, un abbraccio a tutti e viva Radio Ciroma.
1: Grazie. Ciao.

0: pupazzetti dell'Happy Meat sono i personaggi più popolari tra i più piccoli. Ma nell'oscurità tutto si trasforma e i pupazzetti prendono vita.
1: E allora i genitori dei bimbi pagheranno caro. Pagheranno tutto.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, credere.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Io ringrazio voi, io penso che il vostro lavoro di fungo, che io ho sempre ritenuto un ruolo importante, attivo, che consente di dialogare, di partecipare, al di là dei singoli pensieri di ciascuno di noi o di voi su determinate tematiche, però Radio Ciroma ha sempre svolto questo ruolo. Non si potrà mai chiedere a Ciroma, se non sarebbe quella, di votare un'idea di partito, ci mancherebbe, ed è bello quello che fa.

0: l'immagine rapida sullo schermo viene percepita dalla retina e trasmessa al subcosciente, senza che la persona si renda conto di quello che sta avvenendo.
1: Questa cosa si ripete ogni giorno, per tutta la vita. Le tecniche del successo. Lezione 31.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 12 e 38 minuti.

0: Sì, Radio Ciro.
1: Oh, che stavamo a dì, quindi.
2: Che stavamo a dì? Io manco te sento, non so che me stai a dì.
1: Ah, è vero.
0: Dai.
3: Getting close. Non ho fatto nulla. Baby.

Io ora al sole non attribuisco più nessuna importanza, né alle scintillanti fontane che alla gioventù piacciono tanto. Io adoro solo l'oscurità e le ombre, dove posso essere solo coi miei pensieri.

sei figlia di una grandissima

sai che ti amo. Ma a volte è difficile, sai? Io mi perdo, mi strappo e arriviamo sempre allo stesso punto.

sola, c'è la mia coperta calda che ti piace tanto, i popcorn, e poi guardiamo un film. Dai, che ho il ciclo, non mi sento tanto bene.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo, ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista. Cioè, la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato. Hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, Cossiga dico storicamente, poverino.

attaccato finora un lampione. Un lampione in cui peso s'aveva ferriato e dava luce nei vitrari una finestra, una luce giarna.

simula la luce come un respiro e assieme a luci si muovevano occhi. Era come quando il cinema all'arena occhi si viriano muoversi o vento. Vascia era luce e ancora scendia e sculava l'uomo che viene inchiaccato un filo di scuola cavagnava a strada. E c'erano finestre, come se posture fuori servissero a tagliare rintra.

Cancellieri Rinja. Rinja. Come finisce nei casi vacanti. Meschino come annaculiava. Come annaculiava. Come gli era anchiaccare. Chissà ciò che vi ha fatto. Chissà. Chissà ciò che vi ha fatto.

Da molti, moltissimi anni, almeno svariati milioni, l'alcol si forma in natura per via della fermentazione. Non si può dire con esattezza da quando l'uomo si è dato l'ebbrezza, antropologi affermano concordi.

0: Federico, ma tu sei felice?
1: Certo che sono felice. Io sparo. Io ho scelto Tioporin in capsule da 7 mg.
0: Federico ha ragione. Se scegli un'arma, hai diritto al farmaco su misura per te. www.thanatos.com

quello che ci ha dato st'informazione è proprio uno stronzo. Qui si rimediamo 200.000, io siamo fortunati. Era meglio che me ne andavo al mare. Almeno via il sole e mi facevo qualche cabina.

0: direcciones. Advertíamos al cliente que una señora, nuestra cliente Asmarito, Lescarpe y Le Mutande. Preghiamo che le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

su una lettera non scritta, per un formicolio d'albe, per pochi fili su cui si impigli il fiocco della vita e si incollani in ore e in anni. Oggi i delfini a coppie capriolano coi figli. O ch'io non ho da nulla di te, ch'io fugga dal bagliore dei tuoi cigli, ben altro è sulla terra. Sparir non so né riaffacciarmi. Tarda la fucina vermiglia della notte, la sera si fa lunga, la preghiera è supplizio e non ancora tra le rocce che sorgono t'è giunta la bottiglia dal mare. L'onda vuota si rompe sulla punta a Finisterre.

0: ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi 24 gradi, i giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa. Ed ecco il fischio d'inizio, Berlusconi passa a Letta, Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti, Bonaiuti in retiegge, attenzione, tiene palla Bonaiuti, placcano la Giovanardi, attenzione Giovanardi, Giovanardi il tiro,
1: Giovanardi, parata di Brancher,
0: signori Brancher, la rimessa di Brancher, parla poi per la Brambilla, la Brambilla avanza, braccata da Balocchi, ancora per Bertolaso, Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Augello, attenzione, parla per Lametto, Lametto, la Santanchè, il tiro, gol, incredibile, che prestazione, la Santanchè, rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco,
1: torni a New York, Santanchè,
0: che realizza.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 16 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 14 e 40 minuti.
1: Ehi tu porco, levale le mani di dosso!

Questa è Radio Chiro. Radio Chiro, rumori nell'etere cittadino.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è? 5-6.
2: Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri!

Sabato 16 di maggio 2026, come di consueto, ben trovati, ben trovate, ben sintonizzati, ben sintonizzate. Ovviamente, come ogni sabato nel bel mezzo dei bagordi del weekend, state ascoltando Regolamosi Reggae Radio Show e siete ben sintonizzati e sintonizzate su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che questa trasmissione si può ascoltare in streaming ovunque arrivi la potenza dell'internet, ovviamente sui 105.7 in FM. Se invece vi sintonizzate col vostro apparecchio radiofonico da Cosenza o dalla relativa provincia. Mario Dread al microfono, iniziamo subito con una bella novità. Loro sono gli Africa Unite con Il silenzio dell'assenso. Buon ascolto.

Gli Africa Unite sono uno dei primi gruppi che io ho mai ascoltato per quanto riguarda la musica reggae. Ricordo ancora In Diretta dal Sole. Big up, Bunna, Every Time. Abbiamo avuto il piacere di condividere diverse volte palchi, console, è veramente un grandissimo artista oltre che una persona squisita. Abbiamo iniziato con Reggae Made in Italy, ci spostiamo a Roma, uscirà tra l'altro a brevissimo il suo nuovo album croccante, ovviamente sto parlando di Brusco, questa è la sua Sbaglio e Deraglio.

E va così, chiudiamo questo tris italiano d'apertura, spostandoci invece a nord dello stivale. Loro sono i Rutical Foundation, questa brand new, tutta quanta intorno alla questione palestinese. Ho avuto il piacere di passarla qualche tempo fa, val bene riascoltarla proprio adesso. Questa si chiama Watermelon.

E la scena reggae italiana forte praticamente di ormai 40 anni di storia ha saputo declinare la musica reggae in ogni modo. Vedete, ad esempio, le tre canzoni che abbiamo passato convergono tutte quante in un certo qual modo verso le sonorità della Golden Era giamaicana. Va bene, lo stesso discorso anche per la canzone che vado a passare, Super Brand New. Lui è un artista che conosciamo tutti, si chiama YG Marley e questa è la sua Fire.

Ed eccoci qui con la nostra rubrica Hot from the Press. Oggi voglio parlarvi di un 7 pollici 45 giri che è appena uscito e che praticamente racchiude al suo interno the cream of the crop per quanto riguarda la scena reggae europea, la crema della crema. L'etichetta è la Fruits Records.

Quindi ci troviamo a Ginevra, il 18° parallelo, è la band che suona, è tale Lon Ark, è al microfono. Lon Ark è lo pseudonimo che usa Roberto Sanchez in queste occasioni. Lui è un beniamino di Regolamose e questo brano è veramente un toccasana per tutti quanti gli amanti della musica roots reggae. Pensate, è stato registrato ricalcando un po' i crismi dei bei vecchi tempi, quindi è stato utilizzato un nastro da due pollici che è stato rimbalzato tra la Svizzera e la Spagna, tra Ginevra, quindi dove è di base la Fruits Record, e la Spagna, la penisola iberica, dove vive Roberto Sanchez. Si parla di musica che profuma di anni 70 con la sua linea di basso avvolgente, il suo rhythm caldo, la sua batteria incessante. Al centro di Man Kill Man ovviamente è il messaggio, messaggio che è importante tanto quanto la musica. È un messaggio contro le guerre, contro la violenza perpetuata in nome di uno stato o di una religione, eh? Un tema purtroppo letteralmente attualissimo. Basta accendere la televisione o aver consapevolezza di quello che accade in giro per il mondo. Man Kill Man su B-Side presenta la sua versione strumentale che è chiamata Canata, bella tanto quanto il vocale. Tra l'altro in questa versione, versione che ha un nome giapponese non per caso, troviamo al debutto Yuko Arakawa, è una sassofonista giapponese che fa parte dei Zion Hill Session, è una fondatrice del collettivo nipponico Mr. Saito, che appunto impreziosisce la versione strumentale grazie al suo trombone. Reggae Roots Conscious Naya Bingi, That's What We Love. Ecco qui Man Kill Man, buon ascolto.

Fa così Lon Arc, il 18° parallelo, protagonistissimi della nostra rubrica Hot from the Press. Proseguiamo il viaggio di oggi, torniamo in Giamaica, ascoltiamo ancora un po' di roots music di qualità. Loro sono gli In Crowd con Marcus Garvey's Back in Town.

Marcus Garvey's back in town. Loro sono gli In Crowd. Bellissimo questo maxi singolo 12 pollici a 45 giri che conservo gelosamente qui nella stanza della musica. Un'ultima canzone in chiave Roots e poi proseguiamo con l'odierno viaggio di Regolamo. Se lui è semplicemente il mio artista preferito per quanto riguarda la musica reggae, Peter Tosh, e ce lo gustiamo con la versione extended del suo classico intramontabile Equal Rights.

All right, sabato 16 maggio 2026 abbiamo da poco superato il giro di boa e cambiamo un pochino il tipo di musica che stiamo passando. Ci siamo gustati una mezz'oretta di musica roots, adesso è il momento di iniziare a preparare le orecchie, il corpo e l'anima ad un po' di sana reggae music contemporanea. Ci spostiamo dalla Giamaica all'Inghilterra, alla corte di Blackout JA, questa volta assieme a Greg Even e Anzara May, per ascoltare ovviamente una canzone che è uscita fuori da pochissimo, si chiama Gun Down, il titolo dovrebbe già ricordarvi qualcosa, se c'è una fan o un fan di Rihanna all'ascolto sa che cosa

Dread of the control. Love is all. Ottima la conclusione di Blackout J per questa mega combo che va a ritoccare in chiave reggae il classico della black music, della BS music, che in realtà si rifà alle produzioni di Rihanna. Adesso è il momento di un'altra combination contemporanea. Lei è una beniamina di Regolamos, Queen Omega, questa volta insieme a Future Irie e Greatest Friends con Rebel Chant.

0: The dread of the control.
1: Freedom Fighters from Paris to Kingston, magari passando anche per l'Italia che ne ha veramente un gran bisogno. Ora, prima di introdurvi all'album della settimana, voglio passare un'ultima brand new prodotta da un'etichetta che in molti conoscono, la Easy Star Records. Al microfono Jesse Royal, Cameroon e Paris Lamont, un brano in chiave antiproibizionista che porta il titolo di Herbsman.

settimana, sarebbe meglio dire l'EP della settimana, sì, perché è appena uscito il nuovo EP che unisce Reggae Roast insieme a Mr. Williams, si chiama We Run The Scene, consta di 6 tracce, sono 5 tracce in realtà e un dub, ovviamente è un concentrato di dancehall made in UK ed è un vero e proprio lavoro che si configura come pane per il sound system, è disponibile tanto in formato analogico quanto in formato digitale, è stato stampato anche su vinile, è disponibile sul Bandcamp della Reggae Roast per prenderlo direttamente. Io consiglio il suo ascolto appunto attraverso le casse autocostruite dei sound system, perché il suo suono si confà ai 90s, ai mai dimentichi anni 90 della Jamaican dancehall music. Sono stati riutilizzati ritmi storici, in alcuni casi sono stati aggiunti quei bassi profondi e un po' wobble che hanno reso la Reggae Roast immediatamente riconoscibile. Io ho scelto di farvi ascoltare solamente 2 brani particolarmente energici e coerenti con il prodotto in questione. Il primo è la title track, si chiama We Run The Scene in a Sound System Mix ed è una vera e propria dichiarazione di intenti per quanto riguarda Mr. Williams e il suo toasting style che ricorda sempre tantissimo, c'è da dirlo, quello di Supercut. Eccola qui. Spontaneous.

L'ultimo è estratto da We Run The Scene, l'EP protagonista della nostra rubrica L'album della settimana, prodotto da Reggae Rost. Al microfono Mr. Williams, questo brano si chiama Da Plate Daddy.

Meglio che prendi nota. Io sono cattivo, incazzato e stanco. Sono uno che mangia filo spinato, piscia napalm e riesce a mettere una palla in culo a una pulce a 200 metri. Per cui va a rompere il cazzo a qualcun altro e levati dalle scale.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 39 minuti.
1: Noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo Stato di Polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiose.

Radici Roma 105.7 dal 1990, grandi successi, grandi mitici!

speranza che un giorno finisca il mio giro. Data, senti un sussurrare, credo di tornare a casa, che il giorno più spento avrà dentro qualcosa. Ho perso i tuoi occhi, passa.

chiamo in te. Non ho sentito gli uccelli gridare che era di tornare a casa, che la notte ti ha perso e avrà indietro qualcosa, il ghiaccio sul fiume e non poter più parlare con te.

Ma guardi, io devo protestare per confermare il mio personaggio. Nella sua presentazione lei dice una serie di cose totalmente inesatte. Non è vero che Giuliana Conforto mi ha accusato del delitto Moro, non è vero che sono scappato in Canada, perché io invece sono andato a Parigi il 12 aprile costretto dal giudice italiano a lasciare l'Italia con il mio passaporto. Ho avuto in Francia un permesso di lavoro e di soggiorno rilasciato il 21 agosto, sono venuto in Canada con un biglietto per Cambridge per andare negli Stati Uniti perché avevo il visto ed ero invitato all'MIT.

0: su un lavoro di ricerca sul plasma. Dico questo per dirle che, essendo tutto questo affare molto spettacolare, l'aspetto di disinformazione o di deformazione della notizia è assai rilevante nel costruire dei personaggi ad hoc.
1: Beh, non mi pare che ci fossero delle inesattezze.
0: Sì, perché per esempio io sono stato assolto dai giudici canadesi, non sono scappato 3 volte per mancanza totale di
1: questo
0: prove.
1: È stato detto nella presentazione, no. È stato scarcerato.
0: Sì, ma sono stato scarcerato non nel senso sotto cauzione, sono stato assolto perché non c'era alcuna prova, neanche una. I giudici canadesi, che non mi risultino simpatizzino particolarmente per l'autonomia o per poter operare.
2: Ecco lei. You listen.

spagnola. Mesa a campagna, matalena caca, e con una fronna su pulezzo mazzo. Aitano parulana, a guarda, a rizzo, e con una mano saccarezzo cazzo.

0: Dirci Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.
2: E il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17:45.
1: Boicottate il McDonald's, non andate a mangiarci, evitate di andare, andatevi a comprare un bel panino all'alimentare sotto casa.

0: della radio Ciroma.
1: Oh, e vai.
0: Ti vediamo a Cosenza. Yeah. Prende il portafoglio, vediamo trasparenza.
1: C'è la lira.
0: Yeah. Ah, e cosa fai? Giro con il BM. Yeah. Metti sempre su sta radio, cambia FM.
1: Oh.

Se vedete i miei spettacoli degli anni 80 e poi degli inizi degli anni 90, parlo spesso della religione, ma non metto mai in discussione Dio. Prendo solo in giro cose che riguardano la religione, tipo la circoncisione. Circoncisione. Mi sarebbe piaciuto esserci quando se ne sentì parlare per la prima volta. Oggi ci siamo abituati, ma voglio dire, quando Mosè tirò fuori l'idea, deve pure esserci stato un tizio che ha detto: scusa, fammi capire bene. Insomma, io sfotto gentilmente, prendo soltanto un po' in giro, ecco. Mia madre è ebrea e mio padre è cattolico, è la verità. Io sono stato allevato come un cattolico, anche se la mentalità da ebreo si fa sentire anche nel sistema cattolico. Vi faccio un esempio. Quando andavamo a confessarci, io portavo sempre un avvocato con me.

prova la tua voglia di cambiare con il laboratorio linguistico dell'Istituto di Obbedienza Animale. Potrai imparare senza alcuno sforzo fino a 7000 nuove parole senza significato. Telefonaci subito. Prenota il laboratorio e un nostro tecnico specializzato per 12 giorni al prezzo speciale di 3400 euro. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38811.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 18:42.
1: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
2: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
1: Radio. Ciroma. 105. 700.

0: 10 Roma, un'emittente in irresistibile ascesa.
1: Signor tenente, le porgo richiesta di un apparecchio radiofonico atto a consentire un ascolto meno disturbato dell'emittente nota come Radio Alice, il cui segnale non si sente molto bene, poiché è disturbato da altri segnali. Sono a posti.

scared today, right?

stud. Take me in your warm embrace. I'm trying.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 19 e 40 minuti.
1: I'm completely operational and all my circuits are functioning perfectly.

essere a lei quando Gesù Cristo che io sono one the dupe the dupe e lo persuaso che Pilato se n'era la voce ma e voleva la sosa da se fa che sai del benissimo mi spero che vi capia un giro di me nuova ma quello che sarebbe meglio in grado da capire e c'è di sanatura di me giro mi sera dei perti da San Pedro di paese di San Pedro ma dove ho visto che era ora da cambiare o ma solo ora e so capire e quella donna la stessa la vuso per niente mi guidevo che e chi va a onetto grande greco da generale quando tu deschi e ai figli miei mi ha fatto quello che volevo e i corpi noi di cristiani sì, non piazzai con esso mi spero cari capio a natura di me nuova ma quello che si mi è in grado da capire la natura di me Gesù guardo con piacere quando i vostri re

vado dopo tutto, siamo stati niente. E allora per Piazza, la sera.

Я знаю, как у них есть. Мы с первой карьеры уйдем. Уменем. Proprio in che quando ogni genitello come un criminale e tutti i peccatori insanti come se testa fi su cuo e cuo fi su testa c'è nemmeno più era che me non mi sono sbasalai e per perché vado a far nemmeno vado a far nemmeno boh sdongo

bella maniera, che ridava in che un po' di complimento, un po' di criterio, un po' di educazione, che ridava tua. Oh mi, mamma trova a fare fuori la vostra anima, a farò fuori la vostra anima. Piazzai con questo, mi spero che vieni a ricapire la natura di me, nulla. Ma quello che sarei mai in grado d'accordo.

comune di parole. Se tu dico non mi credo manca si pittasso solo, perché comune di parole impara l'arte di parlare. E tu sai che st'arte è l'arte che si sceglie il traditore, perché l'uomo senza cuore fa fortuna con parlare. Io, signor sì, pure so chi la caligiuta si è applicata con un mestiere sambrate e si serve di parlare. Si capisce che parlare non giugge, imbroglie e facciamo pure. Ma però tengono cuore, ecco te che vuoi parlare.

streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia, carne che si nega alla ragione come un'acquisto.

Angelo Mann a Giacomo Leopardi. Natan Fenchius, narie camposante, spannette torna torna, dove hai tasta sta rimma toia, mufete che è ammurbante, tiene patenza, tutta mierca e gnasta. Avesse scritte mai stono in salute, oggi mi sento il cuorio in allegria, niente, na mutri eterna, nutavute, na morta angulla ogni passe via. L'uomo fui fatta che hanno surse roce sotto candere e fele, pure lo trova. La vita non è mai tutta una croce, eppure tu n'ha vista vena prova. E invece no. Chissà che te gustava, rausa pure la panella insieme a mazza. E ma volesse che scrivesse bravo, ma va fangulo non ci scasso cazzo.

Kamikaze calabrese, imbottito di Suzu e Tritolo, imbottito di Suzu e Cuggiuriegi e Turtigi, imbottito di Turtigi e Tritolo, imbottito di Piscistocco, imbottito di Purpette, imbottito di C4, Kamikaze calabrese, imbottito di Nduia, imbottito di Benzina, imbottito di Gaggi Nazzi, imbottito di Milungiane Chine, imbottito da Live Ammaccate, imbottito di Fico Ammelate, imbottito di Pipari e Giù e Tritolo, Kamikaze calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo calabrese, Capicazzo a giocacazzi.

doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

E a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Right.
1: Attenzione. Avvertiamo i clienti che una signora nostra cliente ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
2: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: inquadrare, mettere a fuoco e...
1: Ogni giorno nel nostro paese oltre 7.000 persone fotografano gente e luoghi che non esistono. Allora, stemmeti il gocce! Attenzione, si tratta di un farmaco sperimentale. Non eccedere nel dosaggio.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 13 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 62%.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 41 minuti.
1: Radio Ciroma.
2: Che musica per i miei orecchi.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

esconderás.

0: Non ce l'abbiamo con i neri e gli africani, solo non vogliamo che ci rubino il lavoro. Non ce l'abbiamo con gli omosessuali, solo non vogliamo che ci contaminino con il loro morbo.
1: Chi è?
0: Questa è una destra nuova che vuole battersi per rispetto della civiltà alla democrazia. Non ce l'abbiamo con i zingari, solo non vogliamo che mettano in pericolo la nostra comunità, che è roulotte senza doppi sensi. Non ce l'abbiamo con gli immigrati, solo non vogliamo che occupino le nostre case. Questa essa è una destra nuova che vuole mettersi dalla parte del cittadino e del lavoratore. La pelle, la lingua, la razza non c'entra. E se non capite questo, siete degli ebrei!

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

0: bene. Fu proprio attraverso il contatto con questo folagra che Fantozzi, fallito nell'amore, trovò una nuova ragione di vita.
1: La politica.
2: Tu hai contro rivoluzione, sono stato chiaro. Riesci quanto tu prendi il riso da colpa di informazioni, di gruppi spontanei, non so se mi spiego, porco Giuda, scusa. Che in un collettivo urbano noi dobbiamo pensare a una cogestione che sia proliferante in senso sopra. Oh, le combinate di quartiere con informazioni alternative precise sulla quale noi dobbiamo... E allora che cosa bisogna fare? È a monte che dobbiamo distruggere. Oh, hai capito o no?
0: Dopo tre mesi di letture maledette, Fantozzi vide la verità e si turbò leggermente, o meglio, si incazzò come una bestia.
3: Ma allora mi ha sempre preso per il culo!
4: Chi ti ha sempre preso per il...
3: Ma loro, il patronato, le multinazionali! Per 20 anni mi ha lasciato credere che mi facevano lavorare solo perché loro sono buoni!
4: Ti prego, Ugo...

0: rub back to your soul. Rub back to your soul.
1: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
2: Caos, rumore, delizia.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Non si offenda, però io credo che la vostra generazione abbia combinato un disastro.
1: È possibile, quello che la nostra generazione ha fatto e ha vissuto intensamente. E come dicono gli ebrei, questa è la migliore vita che un giovane possa fare, vivere intensamente. L'unica, come potrei dire, sicurezza che viene a noi, che non abbiamo tradito, è il fatto di aver in una circostanza data di avercela messa tutta, fino in fondo, fino al carcere e alla morte.
2: It's in! It's in!

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta. Un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, ne sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
0: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: Ah, a lui gli piace.
6: See it!

Freedom's gone. Freedom's gone. I see it. I see it.

0: crede che oggi la condizione della gente di colore in questo paese sia in qualche modo sulla via di un miglioramento?
1: Certamente vi sono stati dei mutamenti, ma in superficie. Il potere cerca ancora di sfruttare i pregiudizi dei bianchi. E questo per dividerci, per far sì che la classe lavoratrice, bianca e nera, non ci unisca in una lotta comune. Questo è quello che teme il potere.

per la sperimentazione di nuovi spazi sonori. Radio Ciroma.

spesso il male di vivere ho incontrato. Era il rivo strozzato che gorgoglia, era l'incartocciarsi della foglia riarsa, era il cavallo stramazzato. Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina indifferenza, era la statua nella sonnolenza del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato.

pensi che Giroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Giroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Giroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Giroma.

0: orologio atomico di Radio Cirona è mezzanotte e 39 minuti.
1: You now have 1 minute to abandon ship. The ship will automatically destruct in T minus 1 minute.

扭吧扭扭，三三的热的脸两三天三轮冷三轮，风到广东大来你也打扮。

Signore e signori, vi ripeto le regole della grande caccia. L'istituzione a carattere mondiale che ha moralizzato questo secolo e che ha incatenato e legalizzato la violenza. Prima regola. Ogni iscritto deve impegnarsi a compiere 10 cacce. 5 da cacciatore e 5 da vittima, alternativamente, accoppiati di volta in volta dal selezionatore elettronico di Ginevra. Seconda regola, il cacciatore sa tutto della sua vittima. Nome, indirizzo, abitudini. Terza regola, la vittima non sa chi è il suo cacciatore. Deve individuarlo e sopprimerlo. Quarta regola, il vincitore di ogni singola caccia ha diritto a un premio. Colui il quale raggiungerà vivo il traguardo delle 10 cacce sarà proclamato Decathlon e riceverà onori e 1 milione di dollari.

vita è troppo poco. Una vita sola non mi basta. Per conti bene non sono neanche tanti giorni. C'è troppe cose da fare, troppe idee. Perché ogni volta che vedo un tramonto mi girano i coglioni? Perché penso che è passato un altro giorno. Dopo mi commuovo. E penso che sono solo. Il puntino nell'universo. Il tramonto mi piacerebbe vederli con mia madre. È una donna che amo, magari. E invece le notti mi piacerebbe passarle da solo. Da solo, solo. Magari con una bella troia. Che è meglio che da solo. Ce n'è ancora di quella roba che ha lasciato il turco? Nonzo si chiamava. Grazie. Se le cose andassero sempre così, che ti portano via le armi e ti lasciano questa roba qua.

0: Ma io non ne faccio di queste belle sorprese. Io sono un soldato, non sono un assassino.
1: Che conta la vita di 100 o 200 persone davanti a Vittorio e di Grand Reich? Sono come mosche.
0: E io non ammazzo nemmeno le mosche. E sa cosa le dico? Che io l'ordine di sparare non lo darò, né ora, né mai.
1: Patate, colonnello, io ho carta bianca.
0: E ci si pulisca il culo.

mi sto ingegnando e tento una via. Sei sempre gelosa, gelosa.